Ita gusto halimar games? Top up voce game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Hola Lily, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel. Kita gusta halimar games? Top up voce game agora fasilitan li husi games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voce games sila selutan, ototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

0: Aurora. Hafanum ho romanda de. Segunda to sexta, tukunen to tukualu. Prepara itania energia atusimu loronfo. Radio Liberdade, Sianolo Resin Lima, Pontualu, Mega Home.
1: Rona lain sira la senti ita iha oras ida liwona iha programa Aurora na fating ho hau desi ita prontu na tu halo itania lorong oin sai dia kliu hader dada is relax simu itania lorong fong ho contenti.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre il numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre il numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.